0: sei sì, qualcuno di sé no. E diranno che ridano che mi ridano tutto ciò. E diranno che ridano che mi ridano tutto ciò.
1: Radio Istituto Campechano, nostra radio, e chissà c'è sempre a casa.
2: Con 3.000 watts de potencia en el 105.1 FM. Sintoniza la estación y reconecta tu sentido. ¡Sentido!
3: Son las 7 y 24 minutos.